0: alla tazza, capitano.
1: Non bevo più.
0: E noia questo sorso.
1: No.
0: Guarda, oggi impazza tutta Cipro. È una notte di gioia. Dunque.